Lante scamendo, lante adoprando, di babucendo, di lascatando, tutte le vacche in robe, sarò, robe, sarò. Lante scamendo, lante adoprando, di babucendo, di lascatando, tutte le vacche in robe, sarò, tutte le vacche in robe, sarò, tutte le

0: sai che le due matrone han per tutti gli amanti.
1: Lo so.
0: Tutti lo piano, tutti di lì di loro ancora tu sai.
1: Sotto
0: ora pensa mai per consolarli un poco e trar come diciamo. Io de vecchioro, tu ritrovassi modo da mettere la grazia a due soggetto di capo. Che priene volà, c'è mi capisci? C'è una mancia per te di venti scuri, si rifai riuscir.
1: Non mi dispiace questa proposizione, ma con quelle buffone. Basta, potiti, son giovani, son belli, e soprattutto hanno una buona borsa i vostri concorrenti.
0: Tanto con quella che piace a voi, alle donne di giudizio, li vuoi vedere?

0: avete che nato?
1: Uccel mirate, sì. Uomini in casa nostra!
0: Che male c'è?
1: Che male? In questo giorno, dopo il caso funesto?
0: Stelle, sogno!